Quello prende un neve se pa canipro. Quello è un minyak, non usa di pa canipro.